no, non mi inganno, era proprio con lei la bella bionda, ho scopato le braccia. La cittadina persi, fare sospetto di corruzione non spontanea, guardo segni di sott'occhi, osservarla. Andrea Chenier, per qualche ora in attesa, con febbrile

seigneur, fuggi, il tuo nome, fu quieto mi ha scritto, va! Proteggi Maddalena!

0: l'uccello nella rete.
1: Lei?
0: No, il maschio è a Lussemburgo.
1: Quando?
0: Stava prima.
1: E com'è?
0: Il caso?
1: Com'è?
0: Ma sì, presso un amico.